0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero innamoramento è caratterizzato da un continuo scoprire aspetti nuovi e stupefacenti nella stessa persona. Un succedersi di colpi di fulmine.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'unico peccato che si possa confessare.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: But you're just a boy.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Preferisco vedere morire davanti a me gente stupida che vedere i tuoi occhi allontanarsi dai miei.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'attenzione è la forma di amore più elevata. Fateci attenzione.

Buongiorno, giovedì 21 di maggio 2026, Branco e le stelle. Cari amici dell'Ariete, oggi nasce un aspetto molto bello per l'amore con la luna in Leone, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con i superiori, con le autorità, è un momento buono. Toro, l'uscita del sole provoca sempre agitazione, lascia un po' di stress, soprattutto perché coincide con la luna, che è agitata.

gittata per voi in Leone, per la casa, per il matrimonio. Programmate qualcosa di leggero, qualcosa di piacevole per questa sera. Gemelli, non ci sono pianeti in discordia con voi. Plutone in acquario, ottimo nei confronti del vostro sole, appena entrato. Marte è dietro di voi, può dare qualche problema, anche qualche stanchezza di troppo. Cancro, il sole è in una posizione silenziosa per un mese. La luna, una grande luna oggi, nel settore delle proprietà, è buona per siglare un qualsiasi accordo commerciale. Allontanatevi, Cancro, da situazioni private o professionali che non sono ormai in sintonia con il vostro modo di essere. Saluto adesso Leone, che inizia la stagione dei Gemelli, vostro amico, che nel vostro oroscopo occupa una posizione molto importante, quella delle relazioni sociali, degli incontri, delle amicizie. Vergine, grande trionfo già alla fine di questa settimana, quando avrete il vostro primo quarto di luna, un nuovo amore per voi. Bilancia, ritrovate la semplicità che fa parte del vostro carattere, dovrebbe almeno. Sarà così molto più facile ottenere successo nel lavoro, nelle finanze. Una nuova energia arriva con il sole in Gemelli, ma soprattutto ottimismo. Scorpione, due cambiamenti a vostro favore. Il sole che esce dal toro, finisce l'opposizione, e poi soprattutto questa Venere in Cancro, che, ripeto, non è solo amore, è anche fortuna in affari, nel lavoro, nelle relazioni sociali. Sagittario, inizia opposizione del sole, però è nella settima casa, e quindi qui dobbiamo stare un po' attenti nei rapporti anche del matrimonio. Capricorno, luna molto positiva oggi è diventata, no? Così è con lei, cambia. Ieri Cancro, oggi Leone. Aumenta il lavoro, però aumenta anche il guadagno. Prendetevi un momento solo per voi, esaminate il problema di come dirigere la vostra vita. Acquario, visto che siete bravi, perché non trovate nuove parole in amore, nuove parole in famiglia, con i vostri genitori soprattutto? Pesci, l'amore vostro è come le ginestre della brughiera, colorato di giallo. Siete gelosi voi, ma è geloso anche chi vi ama. E grazie della vostra attenzione, ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, mi piace molto, ha detto lo studioso. Ho un bel cercare la verità nelle masse, io la incontro soltanto quando la incontro nelle persone, negli individui. Anch'io, miei cari ascoltatori, odio le masse e il suffragio universale. Non amo che l'arte e me stesso.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Ci siamo qui e dobbiamo affrontare questa nuova giornata, però con calma la affrontiamo come sempre partendo dagli auguri. Oggi facciamo gli auguri a chi porta il nome Cristoforo, santo di questa giornata, e tanti auguri ai nati oggi di 21 maggio. E vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Te lo dico, dobbiamo tornare parecchio, ma parecchio indietro nel tempo, fino al 4 avanti Cristo, per scoprire che nasceva il grande scrittore e filosofo latino Seneca, tanto temuto dagli studenti del liceo. Tra l'altro quest'anno al classico è uscito latino come prova di maturità, quindi Seneca potrebbe dare del filo da torcere, ma speriamo di no. E poi facciamo gli auguri, tornando ai giorni nostri, a Gali, il cui nome circola tra i papabili prossimi giudici di X Factor al posto di Achille Lauro, che sappiamo ha lasciato. E poi tanti auguri all'attore Lino Guanciale, che si è fatto conoscere ed è diventato molto amato dal pubblico grazie a diverse serie TV, tra cui Che Dio ci aiuti e Il commissario Ricciardi. E infine passiamo a qualche fatto storico accaduto di 21 maggio. Nel 1904 veniva fondata la FIFA a Parigi. Nel 1927 Charles Lindbergh completava il primo volo transatlantico senza scalo in solitaria. E per finire, nel 2001 le Nazioni Unite proclamavano la Giornata Mondiale per la Diversità Culturale, per il Dialogo e lo Sviluppo. Quindi oggi è una giornata molto importante, ricordiamocelo. Io te l'ho ricordato adesso, quindi cerchiamo di mettere in pratica quello che dice questa giornata, questa diversità culturale che è fondamentale.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: A me i grandi gesti romantici non hanno mai convinto. L'amore sta nelle piccole cose, nelle premure di tutti i giorni, e anche nel saper chiedere scusa.

0: E improvvisamente ci ritroviamo con la camicia aperta sotto la pioggia a ballare e cantare insieme ai Backstreet Boys, come negli anni 90 nel video di questa canzone famosissima Quit Playing Games su Dimensione Suono Soft. Siamo pronti adesso invece ad ascoltare i nostri amici di Trebi Meteo per sapere quanto caldo farà oggi, perché ormai è arrivato l'anticiclone e dobbiamo prepararci al meglio.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
4: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
9: Porti aperte sabato e domenica.
10: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
11: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
14: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
15: Giglio. Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Il rinforzo dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Europa occidentale porterà una lunga fase di tempo stabile, soleggiato e con temperature che via via si portano su valori sopra le medie del periodo. Già quest'oggi, giovedì, tempo in prevalenza ben soleggiato tra Piemonte e Lombardia, con temperature massime che toccano già i 25-27 gradi in pianura e in città Milano e Torino. Valori vicini ai 30 gradi poi nei giorni successivi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Taylor Swift con Opalite, l'acoustic version su Dimensione Suono Soft. Tra poco, nell'appuntamento Good Life, parleremo di colori, ma non i pennarelli che usiamo magari per fare del disegno o per rilassarci colorando. No, parliamo di colori nel piatto che sono assolutamente necessari.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina voglio iniziare questo appuntamento Good Life con una domanda. Ma tu mangi a colori? Che lo so, sembra una domanda un po' senza senso, bizzarra, però in realtà mi serve a parlare di benessere quotidiano, perché bisogna parlare di alimenti e colori diversi per stare bene. Questo la scienza ce lo ripete da anni, cioè i colori nel piatto sono una forma di prevenzione e ogni colore racconta una storia diversa. Per esempio il rosso dei pomodori e delle fragole porta licopene e antiossidanti, il verde degli spinaci e dei broccoli è ricco di clorofille e folati, il giallo delle pesche e dei peperoni contiene carotenoidi che proteggono la vista. Vogliamo continuare? Il viola, ecco, dei mirtilli è un concentrato di antociani, amici del cervello. Poi ci sono anche storie che raccontano di vita e salute, tipo negli anni 90 un gruppo di ricercatori americani ha lanciato la campagna 5 Five a Day al giorno, invitando a mangiare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Il risultato è stato sorprendente, infatti oggi è diventato uno degli standard internazionali. Eppure, nonostante tutto, pensa che la maggior parte delle persone non raggiunge nemmeno 3 porzioni al giorno di frutta e verdura. E la verità è che la frutta e la verdura non sono solamente cibo sano, sono energia immediata, sono idratazione naturale, fibre che aiutano l'umore e ovviamente anche la digestione, e soprattutto sono un modo semplice per volersi bene. Quindi mangiare più colori è un'abitudine che dovremmo imparare a fare nostra, perché è quell'atto di cura quotidiana, senza tra l'altro controindicazioni, che sicuramente ci farà stare meglio. E allora sforziamoci a mangiare colorato, ma soprattutto a mangiare più frutta e verdura.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Tutti in questo momento vorremmo un mondo senza barriere, senza divisioni, in cui tutti vanno d'accordo. Lo so, è pura utopia, però uno continua a sognare sperando che veramente questo possa realizzarsi. Imagine di John Lennon, appena riascoltata qui su Dimensione Suonosoft. La redazione è pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news, ma intanto se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Però la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma, scopri di più su fai5per1000.it.
3: Ami lo stile italiano, hai sempre adorato l'iconica Fiat 500. Allora è il momento di fare un

0: E la cosa migliore è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta,

0: più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
1: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno, condannato con rito abbreviato a 20 anni per tentato omicidio pluriaggravato e rapina. Il 19enne che l'anno scorso ottobre in zona Corso Como a Milano ha aggredito un 22enne studente della Bocconi ferendolo in maniera permanente, 10 mesi per omissione di soccorso per il coimputato. Ha lasciato la terapia intensiva la biologa aggredita nell'Odigiano da un uomo che la donna si era fermata a soccorrere. In corso le ricerche dell'aggressore. L'omicidio di Garlasco, anche le gemelle K in previsione di una richiesta di costituzione di parte civile chiedono gli atti dell'inchiesta su Sempio. Lo sport, il calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League, in finale ha battuto il Friburgo per 3-0. Torniamo in Italia però per la Serie B, perché la finale dei playoff per la promozione in Serie A sarà tra Monza e Catanzaro, che ieri ha eliminato il Palermo. Duro commento il capo dello Stato Mattarella sul video in cui il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir irride gli attivisti della flottiglia, trattamento incivile, ha detto Mattarella, Ben Gvir di livello infimo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Con calma ma a passo spedito continuiamo questa sveglia di giovedì 21 maggio qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Allora ti dico che a Monza sta andando in scena una cosa meravigliosa che sembra uscita da un film della Marvel, però in versione giardinaggio. Cioè nel parco di Monza è partita una missione davvero speciale. Migliaia di mini coccinelle color bronzo, ma davvero piccolissime, sono grandi meno di 3 mm, sono state arruolate tra virgolette per combattere un invasione aliena, letteralmente, perché da una parte c'è la temutissima Takasha japonica, che arriva dall'Asia, come si capisce dal nome, che attacca gli alberi lasciando quei filamenti bianchi cotonosi, ce l'hai presenti, che sembrano un po' le decorazioni di Natale, però in realtà sono un grosso problema perché stanno mettendo in difficoltà gelsi, olmi, aceri, addirittura alberi storici del parco. E dall'altra parte allora ecco entrare in campo le Rhizobius Ioponte, nome da cattivo di Star Wars, che in realtà sono appunto queste coccinelle pelose color bronzo, minuscole ma con un appetito devastante per le cocciniglie, e vengono rilasciate a centinaia, anzi a migliaia, arrivano addirittura in scatole da 500 pezzi. E la cosa bella è che questa lotta è una pura lotta biologica, quindi niente rischi per le persone, per gli animali o per le altre piante, insomma la natura che risolve problemi creati dalla natura che viaggia in aereo, purtroppo. E devo dire che sapere che il destino di un parco storico dipende da un esercito di micro coccinelle bronzate mette un po' di tenerezza ma anche un po' di fiducia nel mondo, e ne abbiamo decisamente bisogno. Quindi forza coccinelle, noi facciamo il tifo per voi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Ti amo perché sei l'aria che respiro, ti amo perché sei luna tra i rami, ti amo perché sei il giorno del mio tempo. Ti amo come il fiore alla farfalla. Ti amo come il tempo alle sue ore.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Quando siamo in quelle situazioni difficili e vediamo tutto nero, ecco, pensiamo ad Elisa e pensiamo al fatto che ci racconta come si può uscire dalle situazioni di dolore, cioè quelle situazioni infernali, per arrivare a puntare a qualcosa di molto più luminoso come il paradiso. Il titolo di questo pezzo infatti è proprio Heaven Out of Hell di Elisa, che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con Inno Air puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori Inno Air eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. Inno Air, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
4: Con Denicar, dolce partire!
5: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
4: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
5: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
4: Citroen C3 Aircross da 15.990.
5: Fiat Pandina da 12.490.
4: Alfa Romeo Junior da 26.990.
5: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
4: Denicar.it.
6: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
7: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it. But it's

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
3: Fermo, hai visto?
4: Non può essere.
3: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
8: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una City Car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Il rinforzo dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Europa occidentale porterà una lunga fase di tempo stabile, soleggiato e con temperature che via via si portano su valori sopra le medie del periodo. Già quest'oggi, giovedì, tempo in prevalenza ben soleggiato tra Piemonte e Lombardia, con temperature massime che toccano già i 25-27 gradi in pianura e in città, Milano e Torino. Valori vicini ai 30 gradi poi nei giorni successivi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: vite.
1: Due vite di Marco Mengoni su Dimensione Suono Soft. Dove sta la felicità? Nelle piccole cose o nelle grandi trasformazioni? Secondo me nella prima, e tra poco ti dico anche che non sono io a dirlo, ma è la scienza.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Hai presente quella sensazione per cui pensiamo che per stare bene servano il weekend perfetto, la vacanza zen, il ritiro detox sulle montagne? Ecco, invece non è così. La scienza viene in nostro soccorso e ci dice calma, è molta calma, forse basta un caffè bevuto bene, oppure una canzone o una passeggiata semplicemente di 10 minuti. Si chiamano micro gioie, cioè quei piccoli momenti che sembrano insignificanti ma che a quanto pare fanno un lavoro enorme sul nostro cervello. Uno studio americano, infatti, condotto su più di 22.000 persone, quindi tantissima gente, dice che queste mini pause migliorano umore, sonno e addirittura le relazioni. E la classifica italiana, devo dire, che è meravigliosamente semplice. Noi al primo posto abbiamo messo il caffè, poi la musica, la camminata sotto casa e la telefonata veloce a qualcuno che ci fa stare bene. Non potrei essere più d'accordo, veramente. Comunque mi piace molto questa idea per cui non dobbiamo per forza inseguire la felicità in formato gigante, anche perché spesso quella non arriva. Forse alziamo troppo l'asticella e inseguiamo sogni di felicità irraggiungibili, quando invece magari la felicità ce l'abbiamo lì a portata di mano, in quei 60 secondi in cui il telefono non vibra, il caffè è bello caldo da sorseggiare e nessuno ci disturba con domande irritanti magari sul lavoro. Tutto sta nel crearsele però queste micropause, capito? Sta a noi ritagliarci momenti di felicità. E allora facciamolo.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Che coppia pazzesca, quando si dice due voci meravigliose che si uniscono, questo è proprio il caso. Frank Sinatra, The Voice, insieme a Bono Vox con I've Got You Under My Skin su Dimensione Sono Soft. La redazione è pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon!
10: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in, tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
13: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Mocha Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità, vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia, lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
19: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
20: Buongiorno da Francesco Di Bruno, condannato con rito abbreviato a 20 anni per attentato, omicidio pluriaggravato e rapina. Il 19enne che nello scorso ottobre in zona Corso Como a Milano ha aggredito un 22enne studente del Bocconi, rimasto invalido. pirata della strada investe due sorelle di 70 e 75 anni sulle strisce pedonali a Milano. La più anziana è morta, l'investitore si è poi costituito ed è risultato positivo all'alcol test. Il tragico incidente in via Carnia, l'altra donna investita si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Omicidio di Garlasco, anche le gemelle K, in previsione di una richiesta di costituzione di parte civile, chiedono gli atti dell'inchiesta su Sempio. Calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League, in finale ha battuto il Friburgo 3-0, torniamo in Italia però per la Serie B, la finale dei playoff per la promozione in Serie A sarà tra Monza e Catanzaro, che ha eliminato il Palermo. Terremoto all'alba ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita in molti quartieri di Napoli. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Incredibile come vola il tempo, siamo già arrivati alla terza e ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. E a proposito di tempo, possiamo dire che Milano ormai è avanti, talmente avanti che adesso possiamo andare a un rave e uscirne con gli esami del benessere. Lo giuro, si chiama Longevity Rave e arriva domani 22 maggio alle Terme de Montel. Quindi musica, movimento, acqua termale, vapore e una domanda molto seria dietro tutto questo: quanto ci fa bene divertirci? Perché qui non si balla soltanto, la gioia diventa quasi una materia scientifica. C'è addirittura un indicatore che si chiama Joy Score, che prova a misurare l'effetto delle esperienze positive sul nostro benessere, mettendo insieme dati fisici, emotivi e anche comportamentali. Cioè, in pratica, la domanda come stai rispondi con dei grafici. L'idea comunque alla base di questo Longevity Rave è che stare bene non significa solamente non avere problemi, ma vivere proprie esperienze che ci fanno stare meglio per davvero, quindi via libera a musica, energia condivisa, socialità, che poi è una rivoluzione bellissima se vogliamo dirla tutta, perché per anni ci hanno detto sì, riposa, mangia bene, fai sport, ma adesso ci dicono anche ogni tanto vai a ballare e improvvisamente il weekend diventa prevenzione sanitaria divertendosi.
21: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
22: L'amore è vaporosa nebbiolina formata dai sospiri. Se si dissolve, è fuoco che sfavilla scintillando negli occhi degli amanti. Se è ostacolato, è un mare alimentato dalle lacrime degli stessi amanti. Che altro è esso? Una follia segreta, fiele che strangola e dolcezza che

0: Other People su Dimensione Suono Soft, DLP, che quest'estate torna dal vivo qui da noi in Italia per tre date: una il 10 luglio a Mantova, l'11 luglio a Gardone Riviera, quindi sul lago di Garda, e il 12 luglio a Tarvisio in provincia di Udine.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford

0: offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: Edizione straordinaria. Da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi, Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: La sicurezza
10: è Volvo.
9: La tecnologia
10: è Volvo.
9: Il prezzo
10: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
13: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
14: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
15: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
16: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
17: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Shop!

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Bad Day su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Lo so che la giornata è appena iniziata, ma potrebbe già aver preso una piega che non ci piace tanto, e allora tocca raddrizzarla con i consigli di Branco. Come ogni mattina siamo pronti ad ascoltarlo segno per segno.
1: Buongiorno, giovedì 21 di maggio 2026. Branco e le stelle. Cari amici dell'Ariete, oggi nasce un aspetto molto bello per l'amore con la luna in Leone. Soprattutto per quanto riguarda i rapporti con i superiori, con le autorità, è un momento buono. Toro, l'uscita del sole provoca sempre agitazione, lascia un po' di stress, soprattutto perché coincide con la luna che è agitata per voi in Leone, per la casa, per il matrimonio. Programmate qualcosa di leggero, qualcosa di piacevole per questa sera. Gemelli, non ci sono pianeti in discordia.

0: sabbia con voi. Plutone in acquario, ottimo nei confronti del vostro sole, appena entrato. Marte è dietro di voi, può dare qualche problema, anche qualche stanchezza di troppo. Cancro, il sole è in una posizione silenziosa per un mese. La luna, una grande luna oggi, nel settore delle proprietà, è buona per siglare un qualsiasi accordo commerciale. Allontanatevi, Cancro, da situazioni private o professionali che non sono ormai in sintonia con il vostro modo di essere. Saluto adesso Leone, che inizia la stagione dei gemelli, vostro amico, che nel vostro oroscopo occupa una posizione molto importante, quella delle relazioni sociali, degli incontri, delle amicizie. Vergine, grande trionfo già alla fine di questa settimana, quando avrete il vostro primo quarto di luna, un nuovo amore per voi. Bilancia, ritrovate la semplicità che fa parte del vostro carattere, dovrebbe almeno. Sarà così molto più facile ottenere successo nel lavoro, nelle finanze. Una nuova energia arriva con il sole in gemelli, ma soprattutto ottimismo. Scorpione, due cambiamenti a vostro favore. Il sole che esce dal toro, finisce l'opposizione, e poi soprattutto questa Venere in cancro, che ripeto non è solo amore, è anche fortuna in affari, nel lavoro, nelle relazioni sociali. Sagittario, inizia opposizione del sole, però è nella settima casa e quindi qui dobbiamo stare un po' attenti nei rapporti anche del matrimonio. Capricorno, luna molto positiva oggi è diventata, no? Così è con lei, cambia. Ieri cancro, oggi leone. Aumenta il lavoro, però aumenta anche il guadagno. Prendetevi un momento solo per voi, esaminate il problema di come dirigere la vostra vita. Acquario, visto che siete bravi, perché non trovate nuove parole in amore, nuove parole in famiglia, con i vostri genitori soprattutto? Pesci, l'amore vostro è come le ginestre della brughiera, colorato di giallo. Siete gelosi voi, ma è geloso anche chi vi ama. E grazie della vostra attenzione, ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, mi piace molto, ha detto lo studioso, ho un bel cercare la verità nelle masse, io la incontro soltanto quando la incontro nelle persone, negli individui. Anch'io, miei cari ascoltatori, ovvio le masse e il suffragio universale. Non amo che l'arte e me stesso.
1: Dimensione Suono Soft. La radio del benessere.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all wrong. I left them here. I can't.

0: Se è vero che l'emozione non ha voce, è altrettanto vero, secondo me, che la voce di Adriano Celentano riesce sempre ad emozionarci. Appena riascoltato qui su Dimensione Sono Soft, al termine di queste 3 ore di sveglia insieme. Eh sì, ce l'abbiamo fatta, abbiamo terminato anche oggi, quindi tra poco ci salutiamo. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Però attenzione, perché la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E allora com'è andata questa sveglia? Spero bene, dai, l'importante è averla superata secondo me. Poi se sia stata un po' più faticosa o un po' più leggera, ormai è passata, quindi è il momento di andare avanti e di guardare oltre, di guardare al resto della mattinata con la compagnia di Francesco Cavuoto, che è già arrivato. Quindi ti lascio con lui fino alle 13, poi c'è tutto il palinsesto di Dimensione Suono Soft e noi invece, se vuoi, ci risentiamo domani mattina per l'ultima sveglia lavorativa della settimana, forse, perché poi c'è anche chi si sveglia presto il weekend e infatti noi ci siamo sempre anche di weekend a tenerti compagnia. Comunque domani è venerdì, quindi io torno puntuale tra le 6 e le 9 qui su Dimensione Suono Soft e ti aspetto. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
8: Deposito Super Smart Premium.
7: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
13: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
14: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
15: Io sono

0: Hybrid.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
0: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Stiamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
2: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
3: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
2: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
3: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani a Villa Cortese.
4: C4 Divani da
3: Aperti la domenica pomeriggio.
5: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che stavano attraversando sulle strisce in via Carnia a Milano, uccidendone una, la più anziana, l'altra è grave in ospedale. L'uomo, un 39enne, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito. Ha lasciato la terapia intensiva la biologa aggredita nell'Odigiano da un uomo che la donna si era fermata a soccorrere. In corso le ricerche dell'aggressore. Omicidio di Garlasco, anche le gemelle K in previsione di una richiesta di costituzione di parte civile chiedono gli atti dell'inchiesta su Sempio. Lo sport, il calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League, battuto in finale il Friburgo per 3-0. Per quanto riguarda invece la Serie B italiana, la finale dei playoff per la promozione in Serie A sarà tra Monza e Catanzaro, che ieri sera ha eliminato il Palermo. Terremoto all'alba, i Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 è stata avvertita in molti quartieri di Napoli. Ed è tutto, la rinnova Beppe Pellegrino, il nostro esperto di viaggi.
8: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Per le prossime ore, se ti va, siamo insieme, affrontiamo al meglio questo giovedì 21 maggio sulla Radio del Benessere. Si riparte verso un'ora fatta non soltanto di successi, ma tante cose da ascoltare: segreti in tavola, travel experience, le good life, le grandi voci del cinema, l'informazione, c'è tutto. E prima ancora una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Quello che noi proviamo quando siamo innamorati, forse è il nostro stato normale. L'innamoramento mostra all'uomo come egli dovrebbe essere

0: Nelly Furtado, I'm Like a Bird, Dimensione Suono Soft. Tra poco la nostra mattinata continua con i consigli di viaggio di Beppone Pellegrino. Allora ascoltiamo e soprattutto scopriamo dove ci porterà oggi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del

0: Finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
4: Vivi l'esterno. Vivi meglio con noi.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Dolce partire.
7: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
8: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
7: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
8: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
7: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
8: Info su denicar.it.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
3: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia. Metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: La sicurezza
8: è Volvo.
7: La tecnologia
8: è Volvo.
7: Il prezzo
8: è perfetto.
9: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: So dai messaggi degli ascoltatori di Dimensione Suono Soft che questo è un momento molto atteso della nostra mattinata, perché si viaggia e si sogna ad occhi aperti, e lo facciamo insieme a Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi voliamo in un altro paese che a me piace molto. Insomma, a me piacciono tutti, sennò ogni mattina non vi racconterei di questi posti. Oggi andiamo alle Filippine. Vi ho già parlato molte volte delle Filippine. L'ultima volta che ci sono stato, 2 anni fa, 2 inverni fa, sono stato anche a Coron e vi ho già parlato di alcune zone di Coron. Oggi vi racconto un'altra parte di Coron, uno di quei luoghi che sembrano irreali finché non lo vivi, ci sei dentro. Qui il mare e l'acqua sono così limpidi che ti sembra di camminarci sopra. Tutti abbiamo in mente il mare delle Maldive, il mare della Polinesia, il mare dei Caraibi, ma il mare delle Filippine, amici, per chi non l'ha visto, e sicuramente saranno in tanti, è un mare spettacolare, spettacolare. Se potete, ci sono viaggi economici, viaggi per tutte le tasche per arrivare alle Filippine. 1800 isole, pensate. Ogni spostamento in barca è silenzioso, perché qui i motori sono piccini rispetto all'ambiente, insomma, come se la barca fosse un oggetto soltanto per i piccoli spostamenti. Parliamo delle cose belle: le lagune, che sono chiuse, protette con pareti di roccia che salgono dritte verso il cielo. Quando ti tuffi in acqua, il mondo cambia. Improvvisamente c'è un universo fatto di coralli, pesci, relitti che raccontano storie senza parlare. Esatto, questa è Coron. Tanti anni fa era il posto preferito per i pirati e anche per alcune baie nascoste per la Seconda Guerra Mondiale. Le giornate con questo mare bellissimo scorrono lente, ovviamente, scandite dal sole e dai raggi del sole che scaldano. Non c'è fretta di arrivare da qualche altra parte, immagino, anche perché mangiare diventa un momento importante alle Filippine, non solo a Coron. Semplice, condiviso. E cosa si mangia? Ovviamente pesce fresco, riso, sapori puliti, insomma, genuini, veri, non c'è tanto artificio. Veloce, qui non ci sono stelle, chef stellati, solo cene sotto il cielo. Quando il giorno finisce, l'acqua si calma ancora di più, una tavola di marmo, di piombo, ti siedi, guardi il cielo che diventa scuro e capisci perché chi viene qui fa fatica ad andare via. Veramente, le Filippine, un posto che ti entra dentro, Coron soprattutto, non ti chiede attenzione, te la prende senza nessuno sforzo. Pensate, che posto magnifico, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove, so che sei lontana però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suona.

0: R.E.M. Everybody Hurts. Si chiude così la nostra prima ora in questa mattinata di giovedì 21 maggio. Buona giornata alla Dimensione Suonosoft da Francesco Gabuoto. Tra poco le news, ma prima un consiglio per te. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometro zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info, per prendere un appuntamento, vai su rt-auto.com oppure chiama il numero 331 109 64 60.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
8: Il pesto tiguglio

0: Nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
2: Porti aperte sabato e domenica.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo. Siamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che stavano attraversando sulle strisce in via Carnia a Milano, uccidendone una, l'altra è grave in ospedale. L'uomo, un 39enne, è rintracciato nel parcheggio di un supermercato poco dopo l'accaduto. È risultato positivo sia al test sulle sostanze stupefacenti che a quello dell'alcol. È stato portato nel carcere di San Vittore. Ha lasciato la terapia intensiva la biologa aggredita nell'Odigiano da un uomo che la donna si era fermata a soccorrere, in corso ancora alle ricerche dell'aggressore. Andrea Painini è stato rieletto a capo di Confesercenti Milano. Painini guiderà per il terzo mandato consecutivo l'associazione milanese che rappresenta le piccole e medie imprese milanesi. Calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League, in finale ha battuto il Friburgo 3-0. Per quanto riguarda invece la Serie B italiana, la finale dei playoff per la promozione in Serie A sarà tra Monza e Catanzaro, che ieri sera ha eliminato il Palermo. E poi il terremoto all'alba ai Campi Flegrei, c'è stata una forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita in molti quartieri di Napoli. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
8: Oggi ti propongo una cosa semplice che però è diventata quasi rivoluzionaria. Non lo facciamo più. Tra poco te ne parlo nelle nostre Good Life. Solo un po' di pazienza, che però ti ripago con buona musica da ascoltare. Fiorella Mannoia, Come si cambia? Si parte così in questa nuova ora sulla Radio del Benessere. E prima ancora Emanuela Amato, voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Grazie per avermi spezzato il cuore. Finalmente la luce riesce ad entrare.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non volevo amore perché è caos. Perché fa vacillare la mente. Come lampioni scossi dal vento.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono.